Mentok pahian di sutem ni kong avir baina jam ko vahu tohu ngop dom si za minit na di dong sebab dai pagun tok ho ma kapi bosian nen san pak wadai di su timpu dok sem banda tok di tinga mudi kudi na di kiva kuang hobi du vong op dom mis minit potok dai ke sem banda tok di ti opo san da jam ko si sam dong sebab kata wadan ku ma do tambahut ngavi i tamai mo na po do mongofang de go dai da kasimban da tok di ti ya. Amin nakasa masa dai da Facebook WhatsApp.

Isaiah Baguti. Lucy Doyo. Wah, katuhadan Lucy. Katuhadan ako sa diho pason no kumaday dago tadawbay no kya. Isaiah Baguti. Naikat no no his aginavo di Maria Johan diti nako ngo hozo di DJ Stephanie di babay no di eh di tino di makiho da onu onu getting and hozo di Stephanie di ka ina po ing hivay no ina katahib hivay no ina katahib iho no ngando hozo di DJ Stephanie na kuni ko di tino di kya Maria katuhadan kumaday di Zoom masadoy di Facebook Tau Fatsiao Herman Limus Kapivosiano Suvab na katuhadan do katuhadan di hapason no dago muntok tadaw bay na haman Linus Limus Peter Kilan Dolores Asing Dolores Queen Livian ha Julius Wong Wong kopi pasian nang sebab ni gigu mari dia Sabino Sabu isa baguti i Joseph Lodin Sandi ngade ti iti da Facebook da sebab FM katuhadan Julia Alex Dorothy Fredelin i Melchio Miziel Andang Lo Binjang kopi pasian da nang sebab Jitwin Sulin Tofini Winana Pisol Lucy Linda Liduis Corina Matiasan Florita Losombom Laurentius Dove Peter Doll Berta W. Binsu Kopi Bosian Kumade Diozu kya Mihya Subay Ngawi Katuhodan Kumade Diozu Tampahut do Sabah VFM DT Tu tamay mo na po do mongovang dagay day do kasimpan do toko tikid ta daw bahom bay nam kinung toko do so vosian no pagina vo toko kadi Peter B ganang kovian do ginavo kadi Joseph di Jekyll Severinus Tating.